0: Sosch, das Magazin für harte Musik. Jeden Mittwoch bei Radio Z.
1: Das ist ja furchtbar.
2: Es ist grauenvoll.
1: Furchtbar, muss man so sagen.
3: Ora, io vi chiedo, qual è il vostro peccato personale? Il peccato di un uomo del potere.
4: Guardate le vostre mani. Guardatele. Il potere che esse stringono le sta bruciando. Il peccato non esiste se non c'è il potere ad esercitarlo. Voi avete il potere. E non ponete limiti al vostro potere e al peccato.